stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.
1: You know, you make me feel so good inside.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Essere wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione

Credere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Vote up.
1: Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quella sensazione piacevole che sentiamo dopo un temporale non è solo un'impressione, ha addirittura un nome, petricore. Il termine è stato coniato negli anni 60 da due ricercatori australiani. L'odore nasce quando le prime gocce colpiscono il terreno asciutto, liberando minuscole particelle contenenti oli vegetali e una sostanza prodotta da alcuni batteri del suolo chiamata geosmina. Il nostro naso è incredibilmente sensibile a questa molecola e riesce a percepirla anche in concentrazioni bassissime. È un profumo che accompagna l'umanità da migliaia di anni e che probabilmente per i nostri antenati rappresentava l'arrivo dell'acqua, indispensabile per la sopravvivenza.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Se c'è un alimento che sa di estate è sicuramente il cocomero. Fresco, dolce e dissetante, è il protagonista di picnic, grigliate e giornate al mare. Ma sapete che, dal punto di vista botanico, il cocomero è considerato una bacca gigante? Può sembrare incredibile, ma è così. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, la stessa di zucche, zucchine e cetrioli. E pensare che molti lo chiamano semplicemente frutto. La sua polpa è composta per oltre il 90% d'acqua, motivo per cui è uno degli alimenti più rinfrescanti dell'estate. Contiene inoltre vitamine A e C, sali minerali e un antiossidante naturale chiamato licopene, lo stesso che dà il colore rosso anche ai pomodori. Un'altra curiosità? In Giappone esistono cocomeri quadrati. Non sono il risultato di strane modifiche genetiche, ma crescono all'interno di contenitori trasparenti che ne guidano la forma. Sono più facili da trasportare, anche se spesso vengono acquistati come oggetti decorativi. Quindi, la prossima fetta di cocomero non sarà soltanto una delizia estiva, sarà anche un piccolo concentrato di natura, scienza e curiosità.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi la storia di Anna Bonomi, una grande imprenditrice e un personaggio controverso. Già da giovanissima dovette lottare per il suo stesso riconoscimento, visto che era la figlia illegittima dell'immobiliarista Carlo Bonomi e della portinaia di uno dei suoi palazzi a Milano. Nella Milano del dopoguerra, con una visione molto lucida, iniziò a gettare le basi del suo gruppo, in un business considerato maschile all'epoca, ma forse ancora oggi. Quanti di voi passando da Milano hanno ammirato il Pirellone, uno dei simboli più iconici della città? A realizzarlo fu proprio lei, che in quegli anni completò anche la prima città satellite del capoluogo lombardo, Milano San Felice. Poi diversificò i suoi investimenti, tra cui la Postal Market, la prima società che effettuava vendite per catalogo, ma anche altre società iconiche di quegli anni, come la Rimmel e la Durbans, e ancora partecipazioni in imprese assicurative e istituti di credito. Nei salotti della finanza italiana era soprannominata Lady Finanza, la Gran Sciura dei Danè o Anna di Miracoli. Pare abbia ispirato Franca Valeri per il personaggio di Elvira, l'imprenditrice cinica del film di Dino Risi, Il Vedovo, con un grande Alberto Sordi. Ma nonostante il suo enorme successo, alcuni salotti della Milano Bene le furono preclusi per via delle sue modeste origini. E pensare che il suo secondo marito era anche una persona ben introdotta e, secondo alcuni, un arrampicatore sociale. Esattamente come Alberto Sordi, il cretinetti del film. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lici. Se ci fosse un ballo in maschera tra i frutti, il lici arriverebbe vestito da regina dell'estremo oriente, con una corazza rugosa fuori e un cuore dentro tenero. Non fatevi però ingannare dal suo look da draghetto, perché dietro quell'apparenza da punk fruttato si nasconde uno dei superfood più raffinati e letali. Chiaramente per i radicali liberi si intende. Il lici è originario della Cina meridionale, dove viene coltivato da oltre 2000 anni e veniva servito esclusivamente alla nobiltà imperiale. Un frutto da VIP, insomma, che oggi trovi nei supermercati vicino all'ananas tagliato male, alle fragole fuori stagione. Un downgrade, sì, ma lui tiene ancora la testa alta. Il lici è una bomba naturale di vitamina C, potassio, rame e polifenoli. È perfetto per rinforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e farti sentire anche un po' più vivo del solito. Ha anche un alto contenuto di acqua, quindi è tipo un cocktail dissetante senza postumi. Il gusto? Dolce, floreale, con un retrogusto esotico che ti fa venire voglia di parlare in mandarino anche se non lo sai. In Asia si regala il lici come simbolo d'amore, ma attento. Se ne mangi troppo, potresti finire in un trip glicemico più potente di una storia tossica. Insomma, il lici è dolce, elegante e intenso, come un flirt estivo che però ti cura invece di mandarti in terapia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Fashion Tech, l'innovazione della moda sostenibile grazie alla tecnologia. La moda del futuro non è solo bella, ma è anche intelligente e sostenibile. Grazie alla tecnologia, i tessuti smart stanno rivoluzionando il modo in cui ci vestiamo. Immaginate di indossare un capo che regola automaticamente la temperatura corporea, adattandosi alle diverse condizioni atmosferiche. O ancora meglio, di indossare una giacca completamente riciclabile, pronta a essere riutilizzata senza lasciare tracce di inquinamento. I brand più innovativi stanno collaborando con le startup tecnologiche per creare abbigliamento che non è solo eco-friendly, ma anche funzionale. Pensate alla giacca che diventa più leggera quando siete in movimento o ai pantaloni che si adattano alla forma del vostro corpo per garantire il massimo comfort. Stella McCartney e Patagonia, per esempio, sono pionieri nel settore, unendo design e tecnologia per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Fashion Tech non è solo una moda passeggera, ma una vera e propria rivoluzione sostenibile che sta definendo il futuro della moda. E a dire il vero, non vediamo l'ora di vedere cosa arriverà dopo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché la moda del futuro è tecnologica, responsabile e soprattutto sostenibile.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo, il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet. Oggi parliamo di una parola che senti sempre più spesso, ma che vale la pena capire bene: agricoltura rigenerativa. Descriviamola in poche parole. È un modo di coltivare che non si limita a non danneggiare, ma che lavora per rigenerare. Vuol dire ripristinare suoli degradati, accrescere la biodiversità, sequestrare CO2 dall'atmosfera e aumentare la fertilità del terreno. È un'agricoltura che guarda al suolo come a un organismo vivo e lo tratta con rispetto. Secondo il Center for Regenerative Agriculture della California State University, questa pratica sfrutta la fotosintesi per migliorare la salute del suolo, la resilienza delle colture e la qualità dei nutrienti. E se pensi che sia tutto nuovo, ti sbagli. Molte tecniche sono antiche quanto l'agricoltura stessa, rispolverate in chiave moderna. Parliamo di rotazione delle colture, uso di compost e scarti organici, pascolo gestito, tecniche a basso impatto idrico, come l'irrigazione a goccia. E zero sprechi, i vantaggi sono tanti. Più fertilità, miglior ritenzione idrica anche in caso di siccità, meno erosione e più carbonio nel suolo, un suolo vivo pieno di lombrichi, insetti, funghi e batteri utili, ed infine più resilienza agli eventi estremi, in un'epoca dove i cambiamenti climatici sono un vero pericolo. Ma come si distingue da biologico, aeroponico o agroecologia? L'agricoltura biologica punta a eliminare pesticidi e OGM. L'agroecologia è più sociale, legata a comunità, equità e sovranità alimentare. L'aeroponica nemmeno usa il suolo. Coltiva in aria. L'agricoltura rigenerativa si concentra proprio sul suolo, migliorandolo ogni anno. E funziona davvero. In Svezia, Richard Perkins ha creato Ridgedale Farm, un esempio di produttività rigenerativa in piena regola. In Brasile, il Balbo Group ha trasformato la coltivazione della canna da zucchero con pratiche rigenerative, aumentando resa e sostenibilità. E in Italia? C'è Defal, attiva dal 2010, che ha formato migliaia di agricoltori e segue progetti in tutto il paese. E se parliamo di suolo, non possiamo ignorare altre tecniche sorelle. Agroforestazione, dove alberi e colture convivono arricchendo il suolo. Bioremediation, che usa batteri e piante per bonificare terreni inquinati. Concludendo, l'agricoltura rigenerativa non è solo una tecnica. È una filosofia, un cambio di sguardo, dalla produzione intensiva al prendersi cura della terra. Perché la terra non è nostra, ma ci è stata affidata. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi ama il cibo buono e la buona terra. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dei ricordi inventati. Vi è mai capitato di ricordare qualcosa con assoluta certezza solo per scoprire che non è mai successo? Questo fenomeno si chiama effetto Mandela e riguarda i falsi ricordi collettivi. Il termine nasce quando molte persone ricordavano Nelson Mandela morto in prigione negli anni 80, mentre in realtà fu liberato e divenne pure il presidente del Sudafrica. Ma perché succede? La spiegazione principale sta nei meccanismi della memoria, che non è una registrazione perfetta della realtà, ma una ricostruzione soggettiva. La nostra mente colma le lacune con informazioni plausibili, spesso influenzate da esperienze personali o dall'ambiente sociale. Inoltre, i falsi ricordi possono diffondersi nei gruppi, rafforzandosi così a vicenda. Alcuni attribuiscono l'effetto Mandela a teorie più fantasiose, come gli universi paralleli, ma la spiegazione più probabile è che la nostra memoria sia molto meno affidabile di quanto crediamo. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina, è anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: I fenicotteri sono tra gli animali più eleganti e riconoscibili al mondo, soprattutto per il loro colore rosa. Ma nascono davvero così? La risposta è no. I piccoli fenicotteri nascono grigi o bianchi e acquistano il loro caratteristico colore con il tempo. La magia avviene a tavola. La loro alimentazione è ricca di piccoli crostacei e alghe che contengono pigmenti chiamati carotenoidi. Queste sostanze, una volta digerite, si depositano nelle piume e trasformano qualificatamente il loro colore. Più un fenicottero mangia alimenti ricchi di questi pigmenti, più il suo rosa diventa intenso. È un caso straordinario in cui il colore di un animale dipende direttamente dalla sua dieta. Un po' come se fossimo noi a cambiare tonalità in base a ciò che mangiamo. E forse è anche questo che rende i fenicotteri così affascinanti. Sono il risultato vivente di ciò che la natura offre loro ogni giorno.
3: Wow.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, questo è il programma Wonder and Wonder e oggi ci lasciamo incantare dal Monte Rainer. Immaginate una vetta maestosa che si staglia nell'azzurro del cielo, avvolta nella nebbia e circondata da un paesaggio incontaminato. Il Monte Rainer è la montagna simbolo dello stato di Washington, con i suoi 4.392 metri. È la più alta della Cascadia, un gigante fatto di numerosi ghiacciai. Non è solo un'imponente bellezza naturale, è anche un luogo di sfide e di mistero. E il mistero si riflette nelle distese di ghiaccio, nei boschi di conifere e nelle valli incantate che circondano le pendici. Questo vulcano attivo è anche un'area di grande interesse scientifico e uno degli ambienti più affascinanti per gli appassionati di alpinismo e trekking. Eppure, nonostante la sua imponenza, Monte Rainier è anche un luogo di serenità e riflessione. Con il suo ghiacciaio eterno e la sua cima che sfiora le nuvole, ci invita a riscoprire la pace nel cuore e la natura selvaggia. Monte Rainier è una montagna che affascina, un viaggio senza tempo nella bellezza pura della natura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and again.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: la città del futuro.
1: Le nostre case hanno bisogno di energia. Non vi è possibilità di vivere senza di questa, ma bisogna ridurre gli sprechi e cercare energie alternative per sostenere le nostre attività quotidiane. Il sole è la fonte di energia più potente che abbiamo, ma stiamo davvero sfruttandola al meglio? Oggi parliamo di una scoperta che promette di rivoluzionare il fotovoltaico, la perovskite, un materiale versatile, economico e sorprendentemente efficiente che potrebbe farci fare un grande passo verso un futuro a basse emissioni. La perovskite è un minerale a base di titanato di calcio, ma il suo vero potenziale emerge quando viene usato come semiconduttore nelle celle solari. Flessibile nella composizione, facile da produrre, adatta alla stampa. Le perovskiti possono essere modificate per catturare meglio la luce solare e trasformarla in elettricità, anche più del tradizionale silicio. Già oggi si trovano in ultrasuoni, chip di memoria e, sempre più spesso, nei pannelli fotovoltaici. Le celle in perovskite costano meno, sono più leggere e si possono applicare anche su superfici curve o mobili. Il silicio, finora il re del fotovoltaico, ha fatto la sua parte, ma le celle tandem, che uniscono perovskite e il silicio, stanno battendo ogni record di efficienza. Oltre il 28% in laboratorio. Un esempio? La britannica Oxford PV ha creato pannelli tandem che producono più energia, con minore costo al watt, e sono già pronti per la commercializzazione. La combinazione dei due materiali permette di catturare più spettro solare. La perovskite assorbe le frequenze blu, il silicio quelle rosse. Risultato? Rendimento altissimo, costo contenuto. Tutto il mondo guarda alla perovskite, dalla Francia alla Corea, passando per Stati Uniti e Cina, si investe in produzione industriale e ricerca avanzata. In Italia, la siciliana Tresan di Enel punta a celle tandem con efficienza oltre il 30%, mentre Futura Sun e la startup Solertix stanno portando sul mercato moduli innovativi. Non mancano i grandi nomi della ricerca. Da Giulia Grancini a Tor Vergata, fino a B-Dimensional, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che sperimentano moduli a perovskite e grafene in un parco solare avveniristico a Creta. Oltre all'efficienza, la perovskite è più sostenibile da produrre. Richiede meno energia, meno materiale e ha tempi di lavorazione più brevi. Può accelerare la transizione energetica rendendo il fotovoltaico accessibile, scalabile e diffuso. In pratica, più energia pulita sui tetti, nei campi, nelle città, con costi inferiori e più innovazione. È una spinta concreta verso un futuro a basse emissioni. Dal silicio alla perovskite, il sole resta al centro. E con queste nuove tecnologie possiamo finalmente trasformare ogni raggio di luce in energia per il domani.

In diverse parti del mondo esistono laghi che cambiano colore durante l'anno. Uno degli esempi più famosi è il lago Hillier, in Australia, famoso per la sua incredibile tonalità rosa. Questo colore non è dovuto a sostanze artificiali, ma alla presenza di particolari microorganismi e alghe che producono pigmenti naturali. In altri laghi, invece, il colore può variare tra verde, azzurro intenso o turchese in base alla luce del sole, alla temperatura dell'acqua e ai minerali presenti sul fondale. È uno spettacolo che sembra uscito da un film, ma è completamente naturale. In Italia abbiamo il lago di Carezza, che è uno dei laghi alpini più affascinanti delle Dolomiti. Il suo colore cambia continuamente, passando dal verde smeraldo al turchese e al blu intenso, grazie al gioco di luce del sole, alla profondità dell'acqua e ai riflessi delle montagne circostanti. Questo spettacolo naturale gli è valso il soprannome di Lago dell'Arcobaleno. Ancora una volta la natura dimostra di essere il miglior artista, capace di creare paesaggi che sembrano ritoccati al computer e invece sono autentici.

conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia, in questo campo, ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 19 luglio 2026 è il giorno numero 200 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:41. I santi del giorno sono Sant'Arsenio il Grande, Beato Pietro Cresci da Foligno e San Simmaco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 luglio del 1900 viene aperta ufficialmente senza alcuna cerimonia la prima linea della metropolitana di Parigi durante l'Esposizione Universale. Nel 1975 l'imprenditore Livio Furini, catturato dalle meraviglie di Disneyland, decide di trasporre quell'esperienza nel suo paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. Nel 1985, alle ore 12:22:55, cede un bacino fangoso della Monte Catini nella Val di Stava, in Trentino. Lungo il suo percorso, la calata di fango provoca la morte di 268 persone. Insieme a quella del Vajont, resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. E nel 1992, a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso a Palermo, in un attentato dinamitardo mafioso, il procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, assieme a 5 agenti della sua scorta, nella strage di Via D'Amelio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 luglio del 1966, al campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia, eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. E nel 1996, con la tradizionale accensione del braciere olimpico, hanno inizio le Olimpiadi di Atlanta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 luglio del 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo That's All Right Mama. Nel 1977 Umberto Tozzi è primo in classifica con Ti Amo. E nel 1993 Nord-Sud-Ovest-Est degli 883 è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il pittore e scultore francese Edgar Degas, nato a Parigi il 19 luglio 1834 e qui scomparso il 27 settembre 1917. Compie 79 anni Brian May, per 20 anni colonna portante dei leggendari Queen e annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica. Ne compie 77 Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e personaggio televisivo italiano. Spegne 64 candeline Mario Fargetta, disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance. Compie 57 anni l'attore italiano Roberto Farnesi. E buon compleanno al rancore, il rapper italiano compie 37 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla limonata, immaginiamo subito un bicchiere ghiacciato nelle calde giornate estive. Eppure questa bevanda ha una storia lunghissima, che inizia molto prima dei frigoriferi e delle bibite gassate. Le prime testimonianze risalgono all'Egitto medievale, dove già intorno al X secolo si preparava una bevanda a base di succo di limone, acqua e zucchero di canna. Era considerata rinfrescante e molto piacevole da bere durante i mesi più caldi. Da lì la ricetta si diffuse lentamente nel Mediterraneo, arrivando anche in Sicilia, terra che ancora oggi è famosa per i suoi agrumi. Con il tempo, ogni paese ha creato la propria versione. In alcuni luoghi si aggiunge la menta, altrove il miele, mentre in America la limonata è diventata una delle bevande simbolo dell'estate. Ma oltre al gusto, il limone offre anche qualche interessante proprietà. È ricco di vitamina C, contiene acido citrico e contribuisce a rendere l'acqua più gradevole da bere, aiutandoci così a mantenerci idratati durante la giornata. Naturalmente non è una bevanda miracolosa, ma può essere un'alternativa molto più salutare rispetto alle bibite zuccherate. Per preparare una buona limonata bastano pochi ingredienti: limoni freschi, acqua, qualche cubetto di ghiaccio e, se necessario, una piccola quantità di miele o zucchero. Aggiungete qualche foglia di menta o una fetta di zenzero e otterrete una bevanda ancora più profumata. La prossima volta che berrete una limonata, pensate che state gustando una ricetta che accompagna l'estate da oltre 1000 anni. Alcune tradizioni, evidentemente, non passano mai di moda.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise? Sometimes.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Oggi ci sembra un capo d'abbigliamento del tutto normale, ma quando il bikini venne presentato per la prima volta nel 1946, provocò uno scandalo internazionale. L'inventore era un ingegnere francese, Louis Réard, che voleva realizzare il costume da bagno più piccolo mai visto fino a quel momento. Era convinto che le donne desiderassero maggiore libertà e leggerezza sulle spiagge, ma nessuna modella professionista accettò di indossarlo durante la presentazione ufficiale. Era considerato troppo audace per l'epoca. Réard trovò allora una soluzione inaspettata. Chiese a Micheline Bernardini, una ballerina del celebre Casino de Paris, di presentare il nuovo costume. La sfilata fece il giro del mondo e il bikini diventò immediatamente argomento di discussione. Anche il nome fu scelto per sorprendere. Solo pochi giorni prima, gli Stati Uniti avevano effettuato un test nucleare sull'atollo di Bikini, nell'Oceano Pacifico. Réard sperava che il suo costume producesse un effetto esplosivo sull'opinione pubblica. E in effetti ci riuscì. Per molti anni il bikini fu vietato su numerose spiagge europee e in alcuni paesi ne era addirittura proibita la vendita. Soltanto negli anni 60, grazie al cinema, alla moda e ai cambiamenti della società, divenne il simbolo della libertà estiva. La sua storia ci ricorda che anche un semplice costume può raccontare molto di come cambiano i tempi, le abitudini e il modo in cui una società guarda se stessa.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. Ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Juntos Dos y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustoshi, io sono Giovanni Dadda e oggi vi porto nel mondo affascinante dell'arte sostenibile. Se pensate che l'arte e la sostenibilità non possono convivere, preparatevi a ricredervi. Immaginate di decorare la vostra casa con quadri realizzati con materiali riciclati o stampe ecologiche. Artisti di tutto il mondo stanno dando vita a nuovi e vecchi materiali, da tessuti a carta recuperati, a legno e metallo riutilizzati. Ogni pezzo racconta una storia di creatività e rispetto per l'ambiente. Molti artisti, infatti, hanno fatto del riutilizzo il loro credo. Vecchi oggetti diventano tele di straordinaria bellezza. Non si tratta solo di ridurre gli sprechi, ma anche di dare valore a ciò che altri considererebbero scarto. E poi le gallerie e gli artisti stanno dando vita e supportando iniziative ambientali, destinando una parte dei ricavi a progetti di sostenibilità. Arredare la tua casa con arte eco-friendly non è solo una scelta estetica, ma anche un gesto concreto per il nostro pianeta. Ogni opera che scegli può contribuire a ridurre l'impatto ambientale, creando spazi che sono belli dentro e fuori. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove l'arte non solo abbellisce, ma salva anche il nostro mondo.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate, con il caldo, mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: La medicina non è uguale per tutti, lo dice con forza e competenza Antonella Santuccione Ciada, medico, neuroscienziata, patologo clinico e pioniera della medicina di precisione con un approccio di genere. L'abbiamo incontrata al Milan Longevity Summit, dove ci ha spiegato una verità scomoda ma necessaria. Donne e uomini non si ammalano allo stesso modo. Eppure, la ricerca scientifica e le cure mediche non tengono ancora conto abbastanza di questa differenza. I farmaci, per esempio, vengono testati soprattutto su uomini, ignorando le specificità fisiologiche femminili. Risultato? Diagnosi sbagliate, terapie meno efficaci e una medicina che rischia di non essere davvero per tutti. Per questo la dottoressa Santuccione Ciada ha fondato la Women's Brain Foundation, un istituto di ricerca con sede a Zurigo, dedicato proprio allo studio delle differenze di genere nelle patologie neurologiche e psichiatriche. Le donne sono più colpite da Alzheimer, depressione, ansia, emicrania e sclerosi multipla, patologie spesso aggravate anche da fattori sociali e psicologici, come il carico mentale e il ruolo di caregiver familiare. Eppure, nei trial clinici sono spesso sottorappresentate. La Women's Brain Foundation non è solo un centro di ricerca. È anche un hub di sensibilizzazione e innovazione che supporta start-up dedicate alla salute femminile e promuove una scienza inclusiva e realmente efficace. E proprio per questo è nata una petizione globale. A Plea for All Humankind. Un appello per chiedere che la medicina e la ricerca tengano conto di sesso, etnia, età, ambiente e stili di vita. Perché non si può parlare di medicina di precisione se metà della popolazione è esclusa dai dati scientifici? L'obiettivo? Raccogliere 10.000 firme per cambiare il modo in cui si cura, si ricerca, si protegge la salute. Un gesto semplice ma potentissimo. Antonella Santuccione Ciada, abruzzese di nascita, vive a Zurigo. È stata eletta Donna dell'Anno in Svizzera nel 2019. Ha ricevuto il World Sustainability Award, collabora con istituzioni e start-up internazionali ed è riconosciuta come una delle 100 donne che hanno fatto la storia della Svizzera. La sua voce, la sua missione, il suo lavoro parlano chiaro. È tempo di una medicina su misura per tutti. Nessuno escluso.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di abitudini, il pilota automatico della nostra vita. Pensate che circa il 40% delle azioni che compiamo ogni giorno non sono frutto di decisioni consapevoli, ma di schemi che il nostro cervello ripete senza pensarci troppo. È il suo modo per risparmiare energia, trasformare in routine ciò che facciamo spesso. Ma attenzione, le abitudini possono essere sia il nostro migliore alleato che il nostro peggior nemico. Una volta radicate è difficile cambiarle. Per questo smettere di procrastinare o adottare uno stile di vita più sano sembra una missione impossibile. Non è solo una questione di forza di volontà, è che il cervello preferisce la via più conosciuta, quella più tracciata. La buona notizia? Possiamo riprogrammare le nostre abitudini. La chiave è la costanza. Per creare una nuova abitudine basta iniziare in piccolo, ripetendo l'azione ogni giorno. Non serve correre 10 km subito, basta indossare le scarpe da ginnastica e uscire. Il cervello, pian piano, inizierà ad associare quel gesto ad un'abitudine stabile. E non dimentichiamoci il potere dell'ambiente. Cambiare piccoli dettagli attorno a noi, come lasciare un libro sul comodino o tenere cibi sani a portata di mano, può fare la differenza. Alla fine le abitudini costituiscono la nostra vita. La domanda è: stiamo scegliendo quelle giuste? Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Long Gong. Originario del sud-est asiatico, il Long Gong, o Lansium domesticum per chi vuole sembrare colto ai brunch, è un frutto tropicale che sa sorprendere più del gender reveal party nel 2025. Coltivato principalmente in Thailandia, Indonesia e Malesia, il Long Gong somiglia a una pallina da ping pong pallida, ma non fatevi ingannare dall'aspetto dimesso. Dentro è più dolce di un influencer in cerca di sponsor. A metà strada, tra l'uva e il pompelmo, ma senza crisi di identità, questo frutto è ricco di antiossidanti, vitamine C e fibre, il che lo rende un alleato alla salute dell'intestino. La sua buccia contiene composti antibatterici naturali. Insomma, il Long Gong non è solo buono, ma sa anche difendersi. Usato tradizionalmente nella medicina popolare per trattare febbre e dissenteria, oggi è osannato da nutrizionisti e chef stellati, danzando tra dolcezza e acidità, come una battuta ben riuscita in una riunione noiosa. Curiosità finale, la resina dell'albero del Long Gong viene usata come repellente per gli insetti. Praticamente è il frutto che dice no sia ai radicali liberi che alle zanzare. Un multitasking naturale che farebbe impallidire anche il tuo smartphone. In sintesi, piccolo, tosto e pieno di risorse, come il tuo collega, che nessuno ascolta, ma salva sempre il progetto all'ultimo minuto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Al cinema è quasi impossibile resistere al profumo dei popcorn, ma vi siete mai chiesti perché quei chicchi esplodono? Tutto dipende dall'acqua nascosta al loro interno. Ogni chicco contiene una piccola quantità di umidità racchiusa da una buccia molto resistente. Quando viene riscaldato, l'acqua si trasforma in vapore e la pressione aumenta sempre di più. A un certo punto la buccia non riesce più a contenerla e boom! Il chicco si rompe all'improvviso e l'amido contenuto all'interno si espande, formando quella nuvola bianca e soffice che tutti conosciamo. Non tutti i tipi di mais possono farlo. Esiste una varietà specifica, chiamata mais da popcorn, che possiede proprio le caratteristiche necessarie. Ogni scoppio è una piccola esplosione controllata che dura meno di un secondo. Ecco perché, quando prepariamo i popcorn, sentiamo quella raffica di colpi che sembra quasi una pioggia. Un semplice snack, nato grazie a un perfetto equilibrio tra acqua, calore e pressione.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder, dove vi raccontiamo di viaggi e luoghi che forse non conoscete ancora. Avete mai sentito parlare del Hoho di Paraná? Un luogo misterioso e affascinante, immerso nel cuore del Delta del Paraná in Argentina. Sto parlando di un'enigmatica isola circolare che sembra fluttuare sulle acque e che si muove. Sì, avete capito bene, vista dall'alto questa formazione naturale appare come un gigantesco occhio che si apre e si chiude, ruotando lentamente nel corso del tempo. Ma com'è possibile, vi chiederete? Beh, gli esperti ipotizzano che l'isola sia un ammasso galleggiante di vegetazione, sospinto dai movimenti dell'acqua circostante. Altri credono che sia un fenomeno geologico unico, causato dall'erosione e dalle correnti del fiume. Ovviamente non possono neanche mancare le teorie più misteriose. Alcuni dicono che l'occhio sia una porta verso un'altra dimensione, un punto di contatto con il soprannaturale. Leggende urbane che parlano perfino di avvistamenti inspiegabili in quella zona. Beh, che si tratti di scienza o di miti, una cosa è certa. L'occhio continua a stupire il mondo ed è uno di quei luoghi che ci fanno meravigliare della potenza e della grandezza della natura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Dance.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo, il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Viviamo in case sempre più grandi, ma con spazi sempre più vuoti e costi sempre più alti. Ma se il futuro dell'abitare fosse in pochi metri quadrati? Oggi parliamo di tiny house, le case minuscole che stanno conquistando chi sogna una vita più libera, sostenibile e consapevole. Una tiny house non è semplicemente una casa piccola, è un'abitazione completa, tra i 10 e i 40 metri quadrati, progettata per ottimizzare ogni spazio. Può essere fissa o su ruote, ideale per chi ama la natura, lo smart working o vuole dire addio al mutuo. Il movimento nasce negli Stati Uniti nei primi anni 2000, esplode dopo la crisi del 2008 e oggi è un vero stile di vita. Minimalista, ecologico, economico. In Italia il boom arriva nel 2020, con la pandemia e il desiderio di una casa più su misura. Il primo vantaggio? Il prezzo. Una tiny house base parte da 15.000 a 25.000 euro, mentre quelle più accessoriate possono costare tra 30.000 e 50.000 euro. Ma anche i costi di gestione sono ridotti al minimo. Energia, riscaldamento, manutenzione. Dal punto di vista ambientale, poi, una tiny house occupa meno suolo, consuma meno risorse e spesso è costruita con materiali ecologici. Molte sono dotate di pannelli solari, sistemi di recupero dell'acqua piovana e impianti smart. E non dimentichiamo il minimalismo. Vivere in pochi metri quadrati significa eliminare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. Le tiny house su ruote permettono di vivere ovunque, senza rinunciare al comfort di casa. Ideali per nomadi digitali, coppie giovani o amanti della natura. Ma possono anche diventare uffici, studi o strutture turistiche, come nei glamping o nei borghi sostenibili. In Italia si contano tra le 5.000 e le 10.000 tiny house, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il mercato cresce, ma resta ancora una nicchia emergente, frenata in parte dalla burocrazia. E qui arriviamo alla nota dolente. La normativa italiana è ancora confusa. Non esiste una legge nazionale e tutto dipende dal comune. Se la tiny house è fissa, spesso serve un permesso di costruire. Se è su ruote, può essere considerata come casa mobile o camper, ma non sempre si può viverci stabilmente. Attenzione anche alla destinazione d'uso del terreno. Serve che sia edificabile o che consenta l'installazione di strutture abitative. Il consiglio? Affidarsi a un tecnico esperto e informarsi bene con il comune di riferimento prima di acquistare o installare una tiny house. Le tiny house non sono solo case, sono un modo di vivere meglio con meno. Alla prossima puntata, con nuove idee per costruire un futuro più leggero, economico e sostenibile.

Camminare scalzi sulla spiaggia può trasformarsi in una piccola prova di coraggio. Ma perché la sabbia diventa così bollente mentre l'acqua del mare resta molto più fresca? La risposta è nella capacità dei materiali di trattenere il calore. I granelli di sabbia sono piccoli, asciutti e si riscaldano molto rapidamente sotto i raggi del sole. L'acqua, invece, ha bisogno di molta più energia per aumentare la propria temperatura e in più è continuamente rimescolata dalle onde e dalle correnti. Nelle giornate più calde la superficie della sabbia può superare addirittura i 60 gradi, una temperatura sufficiente a farci saltellare come se stessimo ballando. Ecco perché molti consigliano di indossare le ciabatte fino alla battigia o di camminare vicino all'acqua, dove la sabbia è umida e decisamente più fresca. La prossima volta che farete quella corsa disperata verso il mare, ricordatevi che non siete gli unici. È semplicemente la fisica che vi sta mettendo alla prova, con un pizzico di ironia.

0: Saving Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici.

emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. L'ho detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile, dobbiamo guardare al blu e farlo tutti insieme. Gonf-

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando d'estate cerchiamo un po' di fresco, quasi tutti facciamo la stessa cosa. Ci rifugiamo sotto un albero. E non è solo una sensazione. Gli alberi sono davvero dei condizionatori naturali. Le loro chiome fanno ombra e impediscono ai raggi del sole di colpire direttamente il terreno. Ma c'è di più. Attraverso le foglie rilasciano continuamente vapore acqueo, un processo chiamato traspirazione. Per trasformare l'acqua in vapore serve energia, che viene sottratta all'ambiente circostante. Il risultato? L'aria si raffredda naturalmente. Per questo motivo, un viale alberato può essere anche diversi gradi più fresco rispetto a una strada completamente asfaltata. Non a caso, molte città stanno piantando nuovi alberi proprio per contrastare le cosiddette isole di calore, quelle zone urbane dove cemento e asfalto trattengono il calore anche durante la notte. Ogni albero, quindi, non è soltanto un elemento del paesaggio. È una piccola macchina naturale che produce ossigeno, ospita animali, assorbe anidride carbonica e ci regala un po' di refrigerio. La prossima volta che vi fermerete all'ombra di un grande albero, ricordatevi che state sfruttando uno dei sistemi di climatizzazione più efficienti mai inventati, dalla natura.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando il caldo diventa insopportabile, non siamo solo noi a cercare un po' di refrigerio. Anche gli animali hanno escogitato strategie davvero sorprendenti. Molti mammiferi restano inattivi durante le ore più calde e diventano attivi soltanto al tramonto o durante la notte. È il caso di volpi, ricci e tanti altri piccoli abitanti dei boschi. Gli uccelli, invece, spesso aprono il becco senza emettere suoni. Non stanno cantando. È un modo per disperdere il calore, un po' come fanno i cani quando ansimano. Anche gli elefanti hanno il loro sistema. Muovendo continuamente le grandi orecchie, favoriscono la dispersione del calore attraverso i numerosi vasi sanguigni presenti al loro interno. Gli ippopotami trascorrono gran parte della giornata immersi nell'acqua, mentre alcuni anfibi si nascondono nel terreno umido fino a quando le temperature non diventano più sopportabili. Insomma, ogni specie ha trovato il proprio modo per affrontare l'estate. La natura ci insegna così una piccola lezione. Quando fa troppo caldo, forse rallentare un po' non è pigrizia. È semplicemente buon senso.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone. Può sembrare fantascienza, ma gli alberi comunicano davvero. Ovviamente non parlano con parole, bensì attraverso una rete sotterranea formata da radici e funghi microscopici. Gli scienziati la chiamano Wood Wide Web, un gioco di parole ispirato al World Wide Web. Grazie a questa rete, gli alberi possono scambiarsi sostanze nutritive e perfino inviare segnali di allarme. Se uno viene attaccato da insetti, gli altri possono ricevere il messaggio e iniziare a produrre sostanze chimiche per difendersi ancora prima di essere colpiti. Gli esemplari più grandi, inoltre, aiutano spesso quelli più giovani inviando loro zuccheri e nutrienti attraverso le radici. È come se nel bosco esistesse una comunità invisibile che collabora per sopravvivere. Una scoperta che ha cambiato il modo di vedere le foreste. Non un insieme di alberi isolati, ma un vero sistema vivente, dove ogni individuo contribuisce al benessere degli altri.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Tra gli animali più sorprendenti del pianeta c'è sicuramente il polpo. Oltre alla sua straordinaria intelligenza, possiede ben 3 cuori. 2 servono a pompare sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. Ma c'è un'altra particolarità. Il suo sangue è blu. Questo colore è dovuto all'emocianina, una sostanza ricca di rame che trasporta l'ossigeno, invece dell'emoglobina ricca di ferro che rende rosso il nostro sangue. L'emocianina funziona meglio nelle acque fredde e povere di ossigeno, permettendo al polpo di vivere anche in ambienti difficili. Curiosamente, quando il polpo nuota velocemente, il cuore principale smette quasi di battere, motivo per cui preferisce spostarsi camminando sul fondale con i suoi tentacoli. Un animale davvero straordinario, che continua a stupire biologi e ricercatori di tutto il mondo. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla crema solare, immaginiamo subito la spiaggia, il mare e l'estate. Eppure la sua storia inizia molto più in alto, tra le montagne. Fino ai primi decenni del Novecento, esporsi al sole senza alcuna protezione era considerato del tutto normale. Le scottature erano viste quasi come una conseguenza inevitabile di una giornata all'aperto. Fu uno scienziato svizzero, il chimico Franz Greiter, a cambiare il nostro modo di pensare. Nel 1938, durante un'escursione sul massiccio del Pitzbühel, nelle Alpi, Greiter rimase gravemente scottato dal sole. L'altitudine, infatti, aumenta l'intensità dei raggi ultravioletti e rende la pelle molto più vulnerabile. Quell'esperienza lo colpì a tal punto che iniziò a studiare una crema capace di proteggere la pelle senza impedirle di respirare. Anni dopo nacque uno dei primi prodotti moderni per la protezione solare e proprio in ricordo di quella montagna prese il nome di Pitzbühel. Con il passare del tempo la ricerca ha fatto enormi progressi. Oggi sappiamo che la crema solare non serve soltanto a evitare le scottature. Aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e riduce i danni provocati dai raggi ultravioletti, che continuano ad agire anche quando il cielo è velato. Ma c'è un errore che continuiamo a fare molto spesso. Pensiamo che basti spalmarla una volta sola, magari appena arrivati in spiaggia. In realtà il sudore, l'acqua e persino l'asciugamano ne riducono progressivamente l'efficacia. Per questo è importante riapplicarla ogni 2 ore e dopo ogni bagno. È curioso pensare che una delle invenzioni che oggi associamo al mare sia nata invece da una passeggiata tra le montagne. A volte è proprio un'esperienza personale a cambiare il mondo.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Chiudete gli occhi e immaginate una sera d'estate in campagna. Probabilmente sentirete subito il canto dei grilli. Quel suono regolare e ripetitivo ha un effetto rilassante su molte persone. Ma da dove arriva? Anche in questo caso sono i maschi a produrlo, strofinando tra loro le ali anteriori con un movimento rapidissimo. Ogni specie ha il proprio ritmo e il proprio motivo musicale. La cosa curiosa è che il numero dei canti aumenta con la temperatura. Esiste persino una semplice formula che permette di stimare quanti gradi ci sono contando il numero di frinì in un determinato intervallo di tempo. Non sarà precisa come un termometro, ma funziona sorprendentemente bene. Molti ricercatori ritengono che i suoni naturali ripetitivi, come il canto dei grilli o il rumore delle onde, aiutino il cervello a rilassarsi, perché vengono percepiti come segnali di un ambiente sicuro e privo di pericoli immediati. Forse è per questo che, quando ascoltiamo i grilli in una sera d'estate, ci sembra che il tempo rallenti e che tutto diventi un po' più sereno.

decenni dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Avvicinare una conchiglia all'orecchio e sentire il mare è una delle immagini più classiche dell'estate. Ma cosa stiamo davvero ascoltando? Non è il mare intrappolato nella conchiglia, è un'illusione acustica. Le conchiglie hanno una forma cava che funziona come una piccola cassa di risonanza. Quando le avviciniamo all'orecchio, amplificano i suoni ambientali attorno a noi. Il vento, il nostro respiro, i rumori deboli. Il risultato è un suono simile a un'onda lontana che il cervello interpreta come il mare. In pratica, il suono del mare nella conchiglia siamo noi e l'ambiente che ci circonda, trasformati dalla fisica del suono. E forse è proprio questo il bello. Anche un oggetto semplice può farci viaggiare con la mente verso la spiaggia.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise? I'll protect you from the

0: Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Le zanzare sembrano avere delle preferenze molto precise. Alcune persone vengono punte continuamente, altre quasi mai. Perché? La risposta è un mix di fattori chimici e fisici. Le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica che espiriamo, dal calore corporeo e da alcune sostanze presenti nel sudore. Anche il gruppo sanguigno e la composizione chimica della pelle possono influire. Perfino l'odore della pelle, determinato dai batteri presenti naturalmente, gioca un ruolo importante. Non esiste però una formula magica che renda qualcuno invisibile alle zanzare. È più una questione di combinazione di segnali. E sì, anche la birra o l'attività fisica possono aumentare l'attrattività per questi insetti. Insomma, non è questione di fortuna, è una complessa conversazione chimica tra noi e le zanzare.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look. You so precious.

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Ci avete mai pensato? Piove acqua dolce, i fiumi trasportano acqua dolce, eppure il mare è salato. Da dove arriva tutto quel sale? La risposta è un viaggio lungo milioni di anni. Quando la pioggia cade sulle montagne e sulle rocce, scioglie lentamente piccolissime quantità di minerali. I fiumi trasportano questi sali fino al mare. L'acqua poi evapora continuamente, per effetto del sole, formando nuvole che torneranno a scaricare pioggia. Ma il sale non evapora, resta negli oceani. Così, anno dopo anno, secolo dopo secolo, il mare ha accumulato enormi quantità di sali minerali. Il più abbondante è il cloruro di sodio, cioè il comune sale da cucina, ma nell'acqua marina sono presenti anche magnesio, calcio, potassio e molti altri elementi. Ogni litro di acqua di mare contiene in media circa 35 grammi di sale. Naturalmente esistono eccezioni. Il Mar Baltico è meno salato, mentre il Mar Morto contiene una concentrazione di sale così elevata da permettere alle persone di galleggiare con estrema facilità. Un piccolo miracolo della natura che racconta una storia iniziata miliardi di anni fa.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone. C'è una parola che negli ultimi anni sembra quasi essere diventata un lusso. È la parola ozio. Eppure, pensateci un attimo, quanto tempo passa durante una giornata senza che facciamo qualcosa? Senza guardare il telefono, rispondere a un messaggio, controllare una notifica o pensare al prossimo impegno? Probabilmente molto poco. Siamo così abituati a riempire ogni istante che, quando finalmente non c'è nulla da fare, ci sentiamo quasi in colpa. Come se il tempo libero fosse tempo sprecato. E invece non è così. C'è chi lo definisce ozio creativo, perché proprio in quei momenti di apparente inattività la mente torna a fare quello che sa fare meglio: immaginare, collegare idee, mettere ordine nei pensieri. L'ozio, quello autentico, non significa semplicemente non fare nulla. Significa concedersi il diritto di non avere un obiettivo immediato, nessuna prestazione da raggiungere, nessuna lista da completare, nessuna corsa contro il tempo. Ed è proprio allora che accade qualcosa di interessante. Quando smettiamo di rincorrere gli impegni, il cervello rallenta, elabora le emozioni, riorganizza i ricordi, trova soluzioni che magari non arrivavano mentre eravamo immersi nella frenesia della giornata. Quante volte un'idea brillante ci è venuta sotto la doccia, durante una passeggiata o semplicemente osservando il mare? Non è un caso. È il nostro cervello che, finalmente, ha trovato lo spazio per respirare. L'ozio, quindi, non è il contrario dell'efficienza, è il suo equilibrio. È quello spazio silenzioso che ci permette di recuperare energie, creatività e lucidità. Succede quando restiamo seduti su una panchina senza un motivo particolare, quando guardiamo un tramonto senza fotografarlo, quando camminiamo senza una destinazione precisa o ci lasciamo cullare dal rumore delle onde senza pensare a cosa fare dopo. Sono momenti semplici, quasi invisibili, eppure sono proprio quelli che ci riconnettono con noi stessi. Forse il segreto non è riempire ogni minuto della giornata. Forse ogni tanto dovremmo avere il coraggio di lasciare uno spazio vuoto, perché è proprio in quel vuoto che spesso ritroviamo le idee migliori, la serenità che cercavamo e, qualche volta, anche una parte di noi stessi. Really?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Martha Stewart, l'influencer ante litteram che dispensava consigli di bon ton, giardinaggio, arredamento e cura della casa, in un'epoca in cui non esistevano ancora internet e Instagram. È stata la prima donna self-made miliardaria americana. Una laurea in storia e architettura e poi un lavoro a Wall Street, dove diventa agente di cambio. Comincia così la carriera di Martha, la ragazza del New Jersey che dai genitori eredita l'amore per la cucina e l'arte del fai-da-te. Negli anni 70 lascia Wall Street e apre una compagnia di catering. Il primo libro pubblicato, a cui ne seguiranno altri 99, è un incrocio tra Il cucchiaio d'argento e un diario personale. Viene pubblicato nell'82 ed è un trionfo. Poi verranno programmi TV, riviste, tra cui quella sull'universo matrimoni, collezioni di prodotti vendute nei grandi magazzini. Ha anticipato di decenni la professione di wedding planner e la mania del DIY, il fai-da-te. Un vero impero quello costruito da Martha Stewart. Un'ascesa che sembrava inarrestabile, con la quotazione in borsa della sua holding e poi l'improvvisa caduta per una condanna di insider trading. 5 mesi scontati in carcere e 5 mesi agli arresti domiciliari. Da lì segue una lenta risalita, un sudato ritorno dell'icona del lifestyle che oggi all'età di 80 anni si reinventa influencer di bellezza ageless, tanto da essere la modella più âgée ad aver posato per la rivista Sport Illustrated. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi del carciofo dell'Emilia-Romagna, che non è soltanto un ortaggio, è un'istituzione. Cresce tra le nebbie della pianura padana e le brezze dell'Adriatico, sviluppando un carattere forte ma deciso. Questo superfood è un concentrato di fibre, ferro, potassio e antiossidanti, ottimo per il fegato e la digestione. Perfetto dopo una cena leggera con tigelle, salumi e un litro di lambrusco. Il carciofo di Molinella è una delle varietà più celebri della regione. Ha una storia antica e una forma compatta con foglie carnose e saporite. Già apprezzato dagli antichi romani, questo carciofo è protagonista di numerose ricette, dalle fritture ai piatti più raffinati. Il carciofo, pensate che contiene cinarina, una sostanza che esalta i sapori e rende l'acqua più dolce dopo averlo mangiato. In sintesi, il carciofo emiliano-romagnolo è un superfood vero, senza fronzoli e senza bisogno di mode passeggere. E mentre tu provi a convincerti che il tuo integratore detox funzioni, lui è lì a fare il suo lavoro, mentre voi due li guardate ancora negli occhi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di smart working e impatti ambientali. Come il lavoro da casa sta contribuendo alla sostenibilità. Immaginate di svegliarvi al mattino senza dover affrontare il traffico o prendere un treno affollato. Con il lavoro da remoto questo sogno è diventato realtà per milioni di persone, ma non è solo una questione di comodità, è anche una scelta che sta aiutando il nostro pianeta. Lavorare da casa significa meno emissioni di CO2. Addio alle lunghe ore passate in auto o sui mezzi pubblici. Questo piccolo cambiamento ha un impatto enorme sull'ambiente. Meno traffico, aria pulita e una drastica riduzione della congestione urbana. Aziende come Google e Twitter stanno abbracciando il lavoro da remoto, dimostrando che produttività ed ecologia possono convivere. Ma non è solo una questione di trasporti. Con meno persone in ufficio c'è anche una diminuzione dei consumi energetici legati agli spazi aziendali. Le città stanno cambiando e il futuro si sta adattando a un modello più ecologico e sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché lavorare da casa è molto più di una scelta smart, è un'opportunità per ridisegnare il nostro futuro, migliorando il lavoro e il pianeta.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 19 luglio 2026 è il giorno numero 200 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:41. I santi del giorno sono Sant'Arsenio il Grande, Beato Pietro Cresci da Foligno e San Simmaco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 luglio del 1900 viene aperta ufficialmente senza alcuna cerimonia la prima linea della metropolitana di Parigi durante l'Esposizione Universale. Nel 1975 l'imprenditore Livio Furini, catturato dalle meraviglie di Disneyland, decide di trasporre quell'esperienza nel suo paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. Nel 1985, alle ore 12:22:55, cede un bacino fangoso della Monte Catini nella Val di Stava, in Trentino. Lungo il suo percorso, la calata di fango provoca la morte di 268 persone. Insieme a quella del Vajont, resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. E nel 1992, a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso a Palermo, in un attentato dinamitardo mafioso, il procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, assieme a 5 agenti della sua scorta, nella strage di Via D'Amelio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 luglio del 1966, al campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia, eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. E nel 1996, con la tradizionale accensione del braciere olimpico, hanno inizio le Olimpiadi di Atlanta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 luglio del 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo That's All Right Mama. Nel 1977 Umberto Tozzi è primo in classifica con Ti Amo. E nel 1993 Nord-Sud-Ovest-Est degli 883 è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il pittore e scultore francese Edgar Degas, nato a Parigi il 19 luglio 1834 e qui scomparso il 27 settembre 1917. Compie 79 anni Brian May, per 20 anni colonna portante dei leggendari Queen e annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica. Ne compie 77 Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e personaggio televisivo italiano. Spegne 64 candeline Mario Fargetta, disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance. Compie 57 anni l'attore italiano Roberto Farnesi. E buon compleanno al rancore, il rapper italiano compie 37 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuti nello spazio dove diamo voce alle urgenze ecologiche che ci riguardano tutti, ogni giorno. Oggi parliamo di chi lavora per noi, gratuitamente, 24 ore su 24, gli impollinatori. Sì, proprio loro, api selvatiche, bombi, farfalle, gli ingranaggi silenziosi dell'ecosistema. Purtroppo, però, stanno scomparendo. Una nuova valutazione dell'IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, aggiorna la lista rossa delle specie minacciate in Europa. E i risultati sono drammatici. Su 1928 specie di api selvatiche valutate, nel 2014 le minacciate erano 77. Oggi sono 172. Quasi uno su 10. Parliamo di api non allevate, ma selvatiche. Quelle che impollinano fiori spontanei e colture agricole senza che nessuno dica loro di farlo. Tra le più colpite ci sono le api cellofane, che rivestono i loro nidi con una sostanza impermeabile, e la Sympanurgus phyllopodus, l'unica ape scavatrice d'Europa, ora in pericolo critico, e non va meglio per farfalle e bombi. I bombi, fondamentali per leguminose come piselli e fagioli, vedono 15 specie minacciate. Le farfalle. Su 442 specie valutate, 65 sono a rischio estinzione. Tra quelle endemiche, cioè che esistono solo in Europa, oltre il 40% è in pericolo. La farfalla bianca Pieris Vollastoni, tipica di Madeira, è ufficialmente estinta. I motivi sono tanti e si sommano. Il cambiamento climatico che altera habitat e temperature. Bombi abituati al freddo ne soffrono. Le api carpentiere invece prosperano. È un effetto a doppio taglio. Ma soprattutto la perdita di habitat. Una volta gli insetti impollinatori vivevano in paesaggi agricoli ricchi di fiori, siepi, piccole coltivazioni. Oggi l'agricoltura intensiva e la gestione forestale aggressiva hanno spazzato via queste oasi di biodiversità. Anche dove non si coltiva più, i terreni abbandonati si impoveriscono e non offrono più cibo o luoghi di nidificazione. Una buona notizia: l'Unione Europea ha vietato i neonicotinoidi, pesticidi tossici per le api, ma ne restano molti altri in uso: fungicidi, erbicidi, fertilizzanti azotati. Anche loro contribuiscono, direttamente o indirettamente, al declino. Siamo ancora in tempo? Secondo l'IUCN, sì. Ma bisogna agire subito. Come? Proteggendo gli habitat rimasti, ripristinando quelli distrutti e sostenendo un'agricoltura più rispettosa degli equilibri naturali. Anche per un motivo molto pratico, l'80% delle piante coltivate in Europa dipende dagli impollinatori. Senza di loro, addio frutta, ortaggi, fiori e addio biodiversità. Le api selvatiche non possono essere sostituite, lo dice Dennis Michets, esperto dell'Università di Mons. Quelle che alleviamo per produrre miele coprono meno dell'1% delle specie. Senza le altre, sparirebbero orchidee, prati fioriti e interi ecosistemi. Salvare le api non è un atto simbolico, è una questione di sopravvivenza.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pericolo. Perché alcune persone si lanciano con il paracadute mentre altre tremano all'idea di parlare in pubblico? La propensione al rischio dipende da fattori biologici, psicologici e ambientali. A livello biologico, studi hanno dimostrato che chi cerca emozioni forti ha spesso livelli più bassi di dopamina a riposo, il che li spinge a cercare esperienze stimolanti per compensare. Inoltre, il sistema limbico, che elabora le emozioni, e la corteccia prefrontale, che regola il controllo degli impulsi, lavorano in modo diverso nei cosiddetti sensation seekers, individui alla costante ricerca di emozioni e sensazioni forti. Dal punto di vista psicologico, le esperienze passate e la personalità influenzano il rapporto con il rischio. Chi ha vissuto situazioni difficili e ne è uscito con successo potrebbe essere più incline a prendere decisioni più audaci. Anche l'ambiente conta. In culture che premiano l'audacia, il rischio viene visto come una qualità positiva. Non tutti i rischi però sono uguali. Alcuni sono calcolati e portano a crescita personale, mentre altri sono improvvisi e potenzialmente dannosi. Imparare a gestire il rischio significa trovare il giusto equilibrio tra prudenza e coraggio, evitando decisioni avventate ma senza chiudersi alle nuove opportunità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Greatest Hits. Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, Lansium domesticum, il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Il limone è ovunque d'estate. Granite, limonate, profumi, decorazioni. Ma perché proprio lui è diventato uno dei simboli della stagione calda? La risposta è un mix di storia, clima e percezione. Il limone cresce molto bene nei paesi caldi e mediterranei, dove il sole è protagonista per gran parte dell'anno. In più, il suo colore giallo acceso viene associato immediatamente alla luce, al calore e alla freschezza. Ma non è solo questione estetica. Il limone è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà rinfrescanti e dissetanti, soprattutto quando viene consumato in bevande fredde. Per questo, nel tempo, è diventato un ingrediente perfetto per combattere la calura estiva. In Italia, poi, ha anche un valore culturale. Pensiamo ai limonetti della costiera amalfitana o della Sicilia, che sono diventati veri e propri paesaggi iconici. Insomma, il limone non è solo un frutto. È un piccolo simbolo solare che racconta l'estate meglio di molte parole.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, questa è Wonder and Wonder. Oggi vi porto in una delle destinazioni più affascinanti della Danimarca. Sto parlando dell'isola di Shetland. Shetland è la più grande isola della Danimarca, un punto di riferimento che collega la capitale di Copenaghen col resto del paese. Ma non è solo la capitale a fare di questo posto una meta da non perdere. Qui troverete castelli fiabeschi, villaggi pittoreschi e una costa mozzafiato che si affaccia sul Mar Baltico. Il castello di Frederiksborg, con il suo splendore rinascimentale, è una delle principali attrazioni, mentre i giardini di Tivoli a Copenaghen offrono un'esperienza unica tra giostre e spettacoli proprio nel cuore della capitale. Se amate la natura, non potete perdervi il parco nazionale con la sua varietà di fauna e paesaggi incantevoli. Un altro aspetto affascinante è che la capitale è famosa per la sua vivace scena artistica, con i suoi musei come il Louisiana Museum e la sua cucina innovativa che mescola tradizione a modernità. Che si tratti di una passeggiata lungo le spiagge sabbiose, di una visita ai musei o di un'escursione nei paesini caratteristici, Shetland è una destinazione che offre esperienze autentiche per tutti i gusti. Se siete alla ricerca di bellezza, storia e cultura, non potete perdere l'opportunità di esplorare quest'isola danese. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate, come spuntino, oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate. Grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante, può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate, con il caldo, mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Si parla sempre più spesso di edilizia sostenibile, ma cosa significa davvero? Significa progettare e costruire pensando al pianeta. Risparmio di energia e acqua, riduzione delle emissioni, uso di materiali naturali, lunga durata e massimo comfort abitativo. Oggi vi raccontiamo quali sono i materiali protagonisti di questa rivoluzione verde. Il cuore della bioedilizia è la scelta dei materiali giusti. Non esiste un materiale perfetto per tutto. Dipende dall'uso, dal contesto e dalla funzione. Ma esistono molti materiali eco-friendly che offrono soluzioni concrete, durevoli e a basso impatto. Ecco i principali. Il primo è il bambù, chiamato non a caso acciaio vegetale. È leggero, flessibile, idrorepellente e ignifugo. Cresce velocemente, si rigenera senza impoverire il suolo e cattura molta CO2, ideale per arredi, parquet e strutture portanti. Il secondo materiale di cui vi parliamo è il legno, il materiale più antico ma anche tra i più moderni. Isola termicamente e acusticamente, è antisismico se trattato bene e ha un ciclo di vita circolare. Con le tecnologie di oggi si costruiscono case in legno efficienti e sicure. Poi c'è la terra cruda, una riscoperta antichissima. È naturale al 100%, assorbe e rilascia umidità in modo graduale ed è ideale in combinazione con il legno. Il limite? I costi e la complessità della messa in opera. È il momento di un materiale nobile, il sughero. È uno dei migliori isolanti naturali. È leggero, ignifugo, impermeabile e biodegradabile. I pannelli si usano per isolare pareti, tetti e solai. Disponibile anche in granuli per riempimenti e intercapedini. Le bioplastiche invece hanno le stesse proprietà della plastica, ma derivano da fonti rinnovabili come mais, canna da zucchero o cellulosa. Si usano per rivestimenti, tubazioni, arredi e molto altro. Sono un esempio perfetto di economia circolare. Infine, la paglia, economica, disponibile ovunque, sorprendentemente efficace. Combinata con legno e argilla, forma muri spessi che garantiscono un isolamento eccellente e riducono i consumi energetici in tutte le stagioni. L'edilizia sostenibile non è solo un trend, ma una necessità. Con materiali come il bambù, la paglia, il sughero e la terra cruda, possiamo costruire case più sane, efficienti e rispettose dell'ambiente. E anche più belle da vivere. Alla prossima puntata con nuove soluzioni green per un futuro più sostenibile. Un mattone alla volta.

Le lucciole sono uno degli spettacoli più poetici delle notti estive. Piccole luci che si accendono e si spengono nell'oscurità, come se qualcuno avesse sparso stelle tra l'erba. Ma quella luce non è magia, è bioluminescenza. All'interno del loro corpo avviene una reazione chimica tra una sostanza chiamata luciferina e un enzima, la luciferasi. Questa reazione produce luce senza generare calore, motivo per cui viene chiamata luce fredda. Le lucciole usano questo segnale soprattutto per comunicare e trovare il partner durante la stagione riproduttiva. Ogni specie ha il proprio ritmo di lampeggiamento, una sorta di codice luminoso. Purtroppo l'inquinamento luminoso delle città sta riducendo sempre più la possibilità di vedere questo fenomeno. Eppure, basta allontanarsi un po' dai centri abitati per ritrovare uno degli spettacoli più antichi e delicati dell'estate.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale, tecnologie come la Carbon Capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero. Il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro. La decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito. Perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può e si deve.
2: Ciao!

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Stai ascoltando Wise Radio. Feel good.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.